andato a Londra era per studiare musica all'università. E durante gli anni tra un esame e l'altro ho ripensato spesso alle parole